cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: ma che è, sei più tinto?
1: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved